0: Ma non è possibile che Mike Watts era lì, dove va a fare? Ma io non lo so. Sì, bene, ma sì, tipo...
1: Sì, bene, come fa qui? Ma io non penso che dove sono andato, eh? Ragazzi, tu non iniziamo con te solo.
0: Perché io non iniziamo. Io ci chiamo, ce l'hai sempre chiaro.
1: Ma te sappiamo che mai a Sciarno, Sciarno?
0: Non mi spieghi a Sciarno, tieni, che mi sono scolato mai a Sciarno.
1: Beh, anche che ci patano mi si guarda il culo di Lotz Filippini o Pintaina.
0: Ma no, Lotz Filippini o Pintaina, Zulus. Ma dove vai a lei?
1: Maga, dici che maga. Se gara ma nessun Filippini o Pintaina c'è meno Loita Pintaina.
0: Me lo fai a te?
1: Mi pare di scherzo.
0: Ma no, io non mi fai a te, mi fai di scherzo. Ma dove vai a lei? Ma no,
1: io non mi fai a te, mi fai di scherzo. Ma dove vai a lei? Ma no, io non mi fai a te.
0: E mi sono fermato, mi chiedo uno scattante lì.